Saracini che veneziani piangendo sto catatti e logumu to gattaglia.

Saracini che veneziani, pianche te non sto catatti, e logumu to gattaiani.